da che mare. Per questa notte senza te io dovrò stare folle d'amore. Vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare.